0: Come si fa ad applicare a questo filo all'uovo, si chiede a me.
1: Hai sforzato?